tuoi occhi e nel sorriso il tuo sorriso porto nei sogni i tuoi sogni. Non dovevi lasciarmi così, non dovevi lasciarmi così.

prima volta nella piazza e col sole una mattina te ne stavi rannicchiata in una mantellina blu, eri sobria ed aggraziata.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno